Fatima Madalla da fatan an nishadantu da wannan waka da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa an ji ƙara harbe-harben bindiga cikin dare kusa da sansanin sojin Niger dake tashar jiragen saman kasar a birnin Yamai. Comoros ta mai da martani kan kalaman Prime Minister Faransa wanda ta bayyana a matsayin nuna kaskancin da ba za ta lamunta ba. Hakanan kun ji cewa ana ci gaba da neman kusan mutum 3000 da suka bace a ambaliyar ruwan Nepal baya ga sama da 600 da suka rasa rayukansu. A madadin kafatanin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Hassan Alhassan Suleja da muka yi asubanci tare da shi. Ka misali ke cewa mu wani lafiya.